好啦，听完谷亚薇呢一只等出场的光一只国语歌之后咧，嚟紧我哋就系第六个礼拜 Chill Club 嘅冠军歌，我哋都有呢位靓女，全部都系靓女啊！我哋有 Nancy Quai 呢只嘅 Broken。